0: Intanto mia ragazza occuperò la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Se ben volentieri mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: stato zio che si dice malato e gravemente.
1: Il suo mal non è niente appresso il mio.

ei portenti infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Benessa attor di uomini, ripara attor di mani, in pochi giorni sgombero io spazio gli ospedali, e la salute a vendere per tutto il mondo io fo. Compratela, compratela, per poche ove la do. Compratela, compratela.

cuore, di copie delle cimici, assente il distruttore, i cui certificati, autentici vollati, toccar vedere in legge a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uso equagenario,

adesso cancellate. Volete voi donzelle, belli sciavir la pelle, voi giovani taranti, per sempre avere amanti, comprate il mio specifico.

fate il mio specifico, per pochi io vedo do. E nove paralitici, sedisce gli apoplettici, gli asmatici, gli ossidici, gli isterici, gli diabetici, guarisce i timpaniti, mille scafolle e racchiti, e fino al mal di fegato, che modo di vento.

Bravo, bella posta, da lontano, mille miglia. Vi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi! No! 30! No! 20! Nessuno si sgomenti! Per mostrare il mio contento, di sci amico accoglimento, io vi voglio buona gente!

stupendo. Si balsamico elisire, tutta Europa sa ch'io vendo niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti! La mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avresti voi per caso

0: che cosa? Voglio dire lo stupendo e le dir che le favole
1: das
0: dissi capisco intendo

0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si vada, il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi all'altro, l'avvicini,
0: ben,
1: e lo peghi. Accentegli, è l'effetto sorprendente, non è tardi a conseguire, è l'effetto sorprendente, non è

ben così. Che cosa fa da ridere? Questo sia un mito. Ora non mi nascondere. Se non voglio di qua, va bene, ora la

0: e fatto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato, ridotto in brani,
0: se in questo istante tu fossi in te, in fin che io tengo.

Poi che cantarvi all'età, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa e gusto.

0: notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andiamo, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro? Sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'angolo da pranzo, qui siamo amabili sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io, dottore. O d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due pie.
0: Cospetto, matto, recipe l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine costo un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo un

0: ecco il rivale, mi spezzere la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché

0: bontà, la gioia al mio comando, io distillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento io del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie, bollite! Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni cotta!
1: Trascotto e al mio marino voi veste il visir!
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele!
1: Ehi tu!
0: Languiva e sospirava senza una di speranza e per avere una goccia del fa

innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno d'ogni cuore, essa pure innamorata, innamorata, innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno

tempo, più da presso, sulla testa. Tu sei cotta, io l'arco vinto, a quell'aria afflitta me sta. Se tu vuoi, sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani guarì potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani guarì potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani guarì potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani guarì potrà, se

vedo la figlia! Ha la bocca così bella, è dopo la spesseria! Ha la piccola fornella così vedo con cipello! Bruciare, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cen

ancora, o quale accresce beltà l'amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi.

Ella è sapeva anch'io. Ma quel che non sapete ne potreste sapere, è che questo sovraumano elisir può in un momento non solo rivegliare il mal d'amore, ma di che rispiantarvi

io vi lascio un gran tesoro, tutto è lui, salute e pelle, allegria, fortuna ed oro.